0: siamo ma plan.
1: Quando
0: ti si pila bastetta, io mi città. Cai zampi, io amo ma plan.
1: Yeah.

per il Lazio. Qui ad Elio Marco Mezzo Mandarino, non so se non siamo se non lo sappiamo non avere, non so se non siamo se non lo sappiamo non avere, non so se non siamo se non lo sappiamo non avere, non so se non siamo se non lo sappiamo.

zampio e amo McBlood. Canta ti si vila baš snela ljubičica. Kad zampio e amo McBlood.

batti pre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti pre.

Facemo brotove, si dacemo spratove, non si sconfessa dove, voticemo ratove.

Occhio Molicna premiere. Occhio Molicna da tu fotele. Occhio Molicna per pit cocktail.